kayusi waliabu una taktisha wala ila di utinyang innu tabani araki una taktisha kuminu tako tabasi la drama piva liyun.